5 ore, magari per un minuto, un loco, 16 ore, un arriso, 17 ore, 10 minuti. Non male, un giorno, rapare in antenna nazionale. Non è un po' di rinnovo, spa, un po' di radio, un po' di mondo, non c'è un curo, e io puro. Quanto non mi rimo, zena, bacare. Arichela kamiha, sani hasu. O potera niwa. Atu mawani maitokone weteta. Togi ha soki anasa sindulu anani okali heria na bariari wa toko. Satani loko heria ka. O vili la mahiku mandini mararu. Wamiha soki anasa. Bakan lo kadihira kan tokonne. Wakadihira na wano shkola. O kadihira uhunla na utuwa na wa yolia. Mahi yanla yanla. Hatamu tuwa nini panyo uwira murwe. Ukadihira ntokon nanno. Uramu kadihira okweza. Uramu kadihira okwara kwa ipapelo pilintaru. Tomota sheni sinro para mte wene olola kwa shikola kapiye wo ya manani hawira kipiye ale anikimia wipi ya tenle paka nle iye ya sinjeni sinikimia ya mwahache na kirie weyu weyu wa munro wanyo kumunro wa shikola kirie vale kirie mutarue muhete keo puru wanyo tivava te vava vapa mwahali negana mwane muhere kentoko nanyo ma ni hasu twila enroma le lawi mpako kanne pole mawani atumpa ka uvile lana mpaka uhia wete tarata samukallo wa mkwe amusi wa hia upia wo hata sola vula wo hata sohimia. O calor no calihaniwa.